per amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già.

Masticate. Exhilarate. Stimulate. Accelerate. Intoxicate. Exhilarate. Stimulate. Accelerate.